onyame nadwe di onyame aka fa ho ena ebebe emfa ho ohawu ni adwendwea ho nem sa onyame etimi yi Joseph efi efiase

any friend for me no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye didi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Odi ka omwe ni chire won se Ha Sani ya muji di etia no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi a chisumpo